0: prece d'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: No, signor, frena lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Parta,

0: son giunte e vive in questo regno occulto e vive.
1: E come così certo ne sé?
0: L'effigie sua per contrassegno mi invio.
1: Ne lascia io la miri

0: fuori da tanone.
1: Qui con se sei verace me seguirai, ma la tua vita sponi se mi doci da sì. La rete di trace si acchive ti ravvisi, rinci di tracce il vesti mondo sia detti miei.

resta! Figlia d'Oronte tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono,

voci dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

te. Tu solo fida e armata scorta fonde con floridante, o me l'aspetto e mira, me troverete pronta a quel segreto varco dove comprate della viguardia i

faccia in porta, quale di me so suono qualche presca che chiude. Forse che ascolto qualche moto, che resta amor nel buio, all'altra porta passeggeri.

0: al buona sorte. Aperto trovo latito primo, amor mai là.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci!
0: Elmira, Elmira! Halt!

0: Le lusinghe, le promesse s'usino a primo e poi la forza. Quando vinto è nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Corra si è far.
1: Resta, amore, dai,
0: soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel cor.
0: Guardie, affrettate. Lumi, passa il cuore. Ingrata, e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei.

0: Ardito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anche io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: deve tenacemi il catene.
1: Prima di te voglio
0: uno per la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro.
1: Lasciami dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu questa morte o florida me.

0: uscire, chi resista a lottrarmi?
1: Perfini, so tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirerò in ogni maniera!
0: Viva Elisa Regina!
3: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

calvo. Ah, te stesso, orrante traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

tutto per te, mi vise lo cor, è tutto, tutto, tutto per te, mi vise lo cor.